yaay di goron bu don ci reyaay di xay bu don ci guweraay di giir fa gannaaraay bu don guit di jaan bu don dakar di gurey go xamni pencham bay